silo le e New Zealand, ne keo Ravi Shankar na fa sila sila ina ia au au nanga fau. Fa atase malipule silo le malaiwa alele a kalai esteti, Justin Watson. Male pale mia tu yo sinavi maulu muto tu Christopher Luxon ili trains I au kilani ili asoana nafi. Na fa ititi ala kampania na fa inga malanga, una ulto matalo suau umova alele. Peita ai safa ailo lava le le o toi mamawa e whaapopo mai ala tau vaalele talo mai taimi safi angai e mani whaafitauli e a fio vaalele. E to olus fulu ono istangata whaapopo ua masalomia ua maaliliu le Ebola piona whaamawina I tatono I tula e luas fulfa le Democratic Republic of Congo mo whaaleo ai fo imale popole ngatelo le whaala putupatonga o le soifua maloloina lalangi e winga ilipepesi o le whaamae. O atoane I aile to se lautol jase o tangata ua maali liu ina ua pepesi le Ebola le to isasae o Congo e lima se lau fast full tolu tangata o masalomia wa afia e male to tolu sful tolu ua whaamaonia. E tu sai male ipoti ala la to soifua maloloina male to olua ua whaamaonia Uganda le atu no utua oi. O le asto na I le na whaala ulo alo I el wha tona sili au au o le WHO le pepesi alo vai ngole vai rusi le ta uo le pukayo strain e wha peo se popo le nga tele mo le lalangi ma o se taimi mo mo ua whai e se pule sili o le soifua malo loina lalangi se fola sanga au le ita loina se fono tanga wha anati nati. Na popo le le awata mamai wha ama I pepesi o nana mawhaio na pepesi le vai rusi ini vai aso e au noa male iloa I se no fuanga I nonofo ini tangata sto tele, ai olo o tele I fo I vivesi a wae nga faa au upe nga ina. Ita alonga, wauna ina le awali chiefs la lato au tapuai, ina ia awani popole ili saa, ai ave ato a lato longo po cowbells, ile malai, betai, ole faa mata awale crusaders, lato te faa liu suawa ina umani longo lato te maua peva ai iai, ile aso le ta alonga, na fayel pulisilo le crusaders, Colin Mansbridge, Se tapu po se sa ilongo le chiefs, aulumana ili su engol siambinio le lakapi supalua filua lima, ili malai ta alo le Apollo Project Stadium, Beitai, o le usifi ili malai o le te kaha, mafaa wawai le tapu, e uwala au le chiefs ila lato tapu a inga, ina iana na tu longo I tutonu, ma uwane imau le vahengo le puipuinga. Ngō fuatu e le whaulolunga le Chiefs o Simon Crafthuis ni whaelonga I le au tāpua ai e mawhaio na sao I tatono le malae ni a lātou longo. Pēna nā I tatono ofu po o tatono pūsai te waimea ai a tamaiti. Na sao no Crafthuis e maua le tau ilu tangata I puelo na ata malana longo po le cowbell I tatono le malae ta alo. E na tali le pulisilio le Crusaders e ye a lātou no fuanga whaapitoa ua whaatu langa I whai tatoa ta itasi e whaaliu suava ye longo. Nei, ma ua lato fautuaina le fai ai oni mea faufale e ole chiefs ma ave o lato ainga e viso soni e fau ele tawalunga o la lato faleta alo ina ia mafayona faititia lo lato lo toleanga e amatal talonga le vao le chiefs ma le crusaders ile lima minute te ele fitu ile afiafio le asafarele nei ile one New Zealand stadium ma ua mai afuena fa ala wiloa la au e ta alo ile afiafi. Tala fawia mali si ufongole la mua, mole ne vaeng ole tae ao.